0: hip-hop et R&B non-stop.
1: La Cougar.
2: Hey!
3: Morna!
2: Disco!
3: Narcisse!
1: Deux aides!